Qualiana terra picciata, abbi pietà di noi. Giuliana terra picciata, abbi pietà di noi. Orteratella terra picciata, abbi pietà di noi. Caivana terra picciata,

0: panna e ram di cava elettrica. Lo primo momento si era capito che non era solo monnezza. A campagna destinata a discarica a cielo aperto, coperchi e scorie nucleare, e chi più ne tiene, più ne mette. A cielo del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Nolo del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Marcianise del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Succive del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Un male che fa l'omma, nessuno l'ha mai ordinato. Non può fornire a luce fina, chi ha avuto avuto e chi ha darà. Un male che fa l'omma, nessuno l'ha mai voluto. È come ricette coccherone, aiuta, caddì, t'aiuta. Fratta maggiore del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Mondraone del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Castelvolturno del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Melite del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: L'Italia del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: L'Europa del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Comune del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: L'universo del rappicciato,

Ring lotukos den lucifield. Che ti inscribas tens a queste cifield. Unifica lucifield che vuol dire che tut las personas, las formas de vita e los objectes materials den lucifield che tribalia decutria aparias en ta crea harmonia e forza. Tribalia aparias che è particolarmente importante quando si esce di bastire il Chiefield da più gruppi di persone. In seguito che si esce di trasmettere l'informazione specifica che ha causato, il coppio Chiefield unificato trasmette l'informazione che è l'estate più cruciale, a soprammo l'informazione, la sua qualità, la sua precisione che determina l'effetto di Chiefield. L'informazione che proviene dalla coscienza è du ko, shin e du shun. Lo tutto libertade. Lo du constructo du Chiefield, du ki bastesh lo Chiefield, si estu e questu, et ave lu dos autres participants den Lucifield. Horni u tribal de contun que y enfile a quata au clau, u tribal de contun ta beneficia au desboulopement du Chiefield. U tribal actiu, creatiu, guide a ket Chiefield trova la sua forma, la sua forza en ta tribalia de la faisu buluda. L'informazione o dei miei duci field che cambierà di un momento all'altro costantemente secondo le attività della coscienza, du corpo, du shen, di tutte le persone presenti nel duci field. E un sforzo continuo che è don necessario in da mantiene e migliora la qualità del duci field della parte del bastido della bastidura. A ciò che necessita il constructo du Chiefield e continua di mantenere il buon stato e di trasmettere l'informazione e informazioni positive e pertinenti. Basti il Chiefield che è al copio apprendizaggio concreto e l'art che si mestreia grazie alla pratica come in tutta azione d'educazione popolare attiva. Quelques claus da mantiene, cultiva e migliora lo Chiefield. Crea e trasmette informazioni dans un mire precisa. Come entra la costruzione du Chiefield, che potesta heit a continua. Cat pode seguir ha quan abies la giornata, taleo. Tutu, la tua conscienza che è attiva tuste, ma tutte le sue attività che baden la bez informazioni. Dans un Chiefield. Et donc, si désires que l'information primaire du Chiefield est de mourir haute, de qualité précise, Casmeileo a inclus informations positives, mantuscopes per dia, et a non pas tribuler le tout estat. Pramo, un seul cop per dia ne suffira probablement pas. Lo mei important che il abes de tribayas o jinchen tous los aspectes immateriaus de la vita du est, sus la claro du shen, e du tutu bertade, du tutu adebunas, e l'estabilitat de l'estat ton, es loge, calme, natural. La tua capacitat de recaptar lo chi ken sera mei gran e la qualitat du Chiefield aumentada, chens nat tutte. Lo Chiefield, che dovrebbe essere benefico al miglioramento della santa e al desboulopement della vita in l'insieme delle persone che si trovano o che saranno presenti. Che si può considerare che lo Chiefield ha interghiemezzo, un'amna o un corpo e che molti u bertade e pregun respect, gratitud, ken sabes lu prez, que t'agrada que laimas a queste Chiefield. Quan se tracta lu Chiefield, dap las cinc qualitats du cor, la fe, la hidança,
l'ouverture, la largesse, l'amour, la gratitude, de saber le de toute cause, et puis conjing parage, l'ouïdet retrouba en toute cause, et puis de considérer toute cause, le support que n'est her mei présent. Arrêtienne la bête, le chifield qui est une manifestation non physique de la totalité du objet ou de toute cause. L'information qui est la cause principale du cambiement du chi, qui détermine donc comment la cause se développe et cambia. En conséquence, toutes les activités du Jinchen, Shin, Yi, Shen, qui constituent la principale et la maille influence su chi, et donc sous Chifils. L'unification qui est l'élément essentiel entre la qualité de Chifils. Si le Jinchen détermine maillement la direction ou le développement de la nostre vie, le Chi qui détermine la sauce conditions. Tout ce qui est devant elle, qui est tiré des enseignements de Yuan Tzu, qui a hicat au pun en tao système Renshue, copié droite de 2014, Yuan Tzu, que vous pouvez trouver, avait des bâtons du signe de Bin Liu, qui m'a strenni, qui m'y hai, à ta transmettre le meilleur rigoureusement et sincèrement possible, qui est à la tua portada. Le corps tricotéat luci dans tout le corps et arrecatat, concentrat et intégrat au dantian inférieur à cette chi et puis toute l'information qui vient d'escambiar, que podes acabar per tu médiche, d'applucar per la cara. La présente chronique que se pot parier escuta et escuta tourna en français. Tant sabimei que podes seguir sur blog https://radio.eu, radio da puacha, au comença, ou tabé, da yueyado, ou yu aurei, tabé, ya enregistrements, audios, videos, sus renchoe francophonie.com. Merci à la tour Radio Tabé de diffuser quelques chroniques. Bonne appropriation, bonnes pratiques si es hardida et hardit et d'incaïn.